vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole

Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino,

voi tutti, a me contro, venite tutti contro me. Ebbene, io piango, ma urlo, signore.